0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: take us home, Sip.
1: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 28 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Sarete pronti a difendere le vostre idee con un vigore che non ammette repliche. Cercate però di essere diplomatici per non creare inutili tensioni. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget familiare con grande attenzione ai dettagli. La vostra oculatezza vi permetterà di fare progetti importanti. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento. Non temete il nuovo perché saprete adattarvi con estrema grazia. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e dell'espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione perfetta. La vostra logica ferrea sarà la vostra arma migliore in ogni ambito. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria invidiabile. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte concrete. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio culturale. Un corso o una lettura specifica vi daranno nuovi e ottimi stimoli. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti molto interessanti e visibili. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone molto simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato capendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per tutti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

di caffè. Ah, che caffè siete? Il primo, il secondo, il terzo? Non avete dormito tutta la notte? Sono in tanti, che la notte lavorano, si divertono e noi ci diamo il buongiorno invece qui su Romantica Radio, dopo aver ascoltato per tutta la notte la voce bellissima di Alex Poli, Romantica Night. Ci sono io a tenervi compagnia, Monia Braga con voi fino alle 9. Iniziamo questa mattinata in primis salutando Simone Serpone, giustamente, che è qui e si occuperà della parte tecnica, e anche ascoltando Michele, Io tornerò, e tra poco anche Caterina Caselli, Re di Cuori.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Questa è Romantica Radio, la nostra mattinata è iniziata da pochissimo. 331 240 78 78 per darci il buongiorno, soprattutto buongiornissimo caffè. Sapete che ci piacciono sempre tanto le vostre cartoline che arrivano al nostro numero WhatsApp. Adesso arriva Umberto Balsamo dal 73 con Amore Mio e tra poco anche una bellissima canzone di Gianna Nannini che pubblicò nell'84, canzone che vinse il Festival Bar di quell'anno, rimase prima in classifica per non so quanto tempo. Fotoromanza su Romantica Radio.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Siamo a martedì 28 luglio, siamo pronti per fare un po' il nostro almanacco, che è un appuntamento quotidiano che tanto ci piace per far partire al meglio questa giornata. Oggi si festeggiano i santi Nazario e Celso e quindi insomma a tutti i Nazario e Celso li salutiamo e auguri ovviamente di buon onomastico. Allora, oggi nel 1914 scoppiava la prima guerra, la prima grande guerra insomma. Nel 1986 invece ci fu stata l'alluvione in Valtellina e nel 1896 fu fondata la città di Miami, città che non ho mai visitato, ma prima o poi, chi lo sa, magari un giro ce lo farò. Intanto proseguiamo questa bella mattinata con Charles Aznavour, l'amore come un giorno, e tra poco anche Peppino Di Capri, Forever.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli, sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa, con te e sempre con te. Baci, baci! Mua!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Oggi è una giornata mondiale molto molto importante, facciamo un po' anche di medicina 33 che tanto ci piace, è la giornata mondiale contro l'epatite. La data del 28 luglio è stata scelta in onore del compleanno del dottor Bloomberg, lo scienziato che nel 67 scoprì il virus dell'epatite B e sviluppò il primo vaccino. Tra l'altro ricordiamo che ha vinto anche il premio Nobel per la medicina, quindi insomma oggi giornata importante. Nel frattempo vi dico anche che tra poco arriva lo spazio con l'oroscopo a chiudere questa prima ora, intanto i Camaleonti con Io per lei e tra poco anche i Ricchi e poveri, Sei la sola che amo.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 28 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Sarete pronti a difendere le vostre idee con un vigore che non ammette repliche. Cercate però di essere diplomatici per non creare inutili tensioni. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget familiare con grande attenzione ai dettagli. La vostra oculatezza vi permetterà di fare progetti importanti. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento. Non temete il nuovo perché saprete adattarvi con estrema grazia. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e dell'espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione perfetta. La vostra logica ferrea sarà la vostra arma migliore in ogni ambito. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria invidiabile. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte concrete. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio culturale. Un corso o una lettura specifica vi daranno nuovi e ottimi stimoli. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti molto interessanti e visibili. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone molto simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato capendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per tutti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Ci sono, eccomi, pronta ad aprire questa nuova ora, martedì 28 luglio. Ancora buona giornata, ben svegliati a tutti coloro che pian piano sono pronti ad affrontare questo martedì romantico. Apriamo questa nuova ora con Me and Mr. Jones del 72, uno dei brani più famosi di Billy Paul. E tra poco, Sei la più bella del mondo, il grande Raffa dal 95, sicuramente una delle canzoni più suonate in quell'estate, vinse anche il Festival Bar ed è un grande classico da ascoltare un po' tutte le estati, ma sempre. Quindi tra poco Raffa e tra poco anche la nostra collection musicale Radiolina sulla spiaggia.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Oggi è il 28 luglio, ci sono tantissimi compleanni di personaggi famosi, personaggi che amo, veramente fantastici. Beh, in primis è il compleanno di Riccardo Muti, direttore d'orchestra per eccellenza. Oggi è il compleanno anche di Marco Ferradini, la sua Teorema vi dice nulla, mamma mia che bella canzone. È il compleanno anche del grande Alberto Angela, divulgatore scientifico italiano tra i più famosi, anzi il più famoso, figlio del grande Piero Angela. Giustamente, insomma, tanti compleanni quindi in questa giornata. Magari anche voi festeggiate qualcuno in questo 28 luglio, allora potreste scrivermelo 331 240 78 78. Arriva Adriano Celentano con Atmosfera e tra pochissimo anche Orietta Berti, Non illuderti mai.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siamo in estate, siamo al 28 luglio, si parla anche un po' di amore, amori estivi, l'atmosfera delle vacanze aiuta perché sicuramente sembra tutto speciale, no? E quindi quando scoppia l'amore in estate è bellissimo, molto molto bello, un po' meno quando poi si torna a casa perché ci sono i tanti chilometri che magari ci separano, quello non è bellissimo. Tra l'altro ci sono anche delle nuove tendenze in queste 2026, tipo del fidanzato luddista, e non ho detto una brutta parola, magari tra poco ne parliamo. Intanto Michele Pecora con Mare e tra poco Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche, mi riportate indietro nel tempo.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Abbiamo parlato del fidanzato luddista. Ecco, non ho detto una brutta parola, eh. Semplicemente è colui che non utilizza i social, ok? Quindi il fidanzato luddista è un po' la nuova tendenza. Tutti vorrebbero averlo. Niente, magari cena mentre lui controlla i like, i follower. Ma che scherziamo? Io ho il marito luddista e sono contentissima. Dai, Mattia Bazzara adesso, stasera, che sera, e tra poco anche Dario Baldambembo. Da quando non ci sei?

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 28 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Sarete pronti a difendere le vostre idee con un vigore che non ammette repliche. Cercate però di essere diplomatici per non creare inutili tensioni. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget familiare con grande attenzione ai dettagli. La vostra oculatezza vi permetterà di fare progetti importanti. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento. Non temete il nuovo perché saprete adattarvi con estrema grazia. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e dell'espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione perfetta. La vostra logica ferrea sarà la vostra arma migliore in ogni ambito. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria invidiabile. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte concrete. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio culturale. Un corso o una lettura specifica vi daranno nuovi e ottimi stimoli. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti molto interessanti e visibili. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone molto simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato capendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per tutti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Siamo prontissimi per una nuova ora, sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella a tenervi compagnia. Allora, siamo pronti ad andare al 1977 con una canzone, colonna sonora della febbre del sabato sera con John Travolta, una delle canzoni, delle ballad più famose dei Bee Gees, e quindi arriva adesso How Deep Is Love. Tra poco anche la grande Milva dal 69 con Metti una sera a cena, tra l'altro così per dirlo, la musica è di Ennio Morricone. Quindi adesso ci ascoltiamo queste belle canzoni romantiche come solo noi di Romantica Radio riusciamo a fare, e tra poco attenzione perché c'è un bel momento per voi romantici.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Caldo? Sì, fa molto caldo, ma non lamentiamoci, siamo a luglio, siamo nel bel mezzo dell'estate, ma noi vi invitiamo a restare belli freschi, con tanta voglia di divertirci, quindi se vi va dovete scrivere adesso al 331 240 78 78 il vostro nome, la città da dove ci scrivete e la parola acqua chiara, acqua azzurra, taratata, acqua chiara, no, dovete scrivere solo acqua chiara e non cantare assolutamente, e il più veloce conquisterà il nostro profumatore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme: sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio: nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, ma più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Abbiamo ascoltato la redazione con tutte le news. Attenzione, tra poco ti sblocco un ricordo, caro amico romantico, e si parlerà dei jeans a sigaretta anni 80. Ve li ricordate? Belle mode, poi sono cicliche, a volte insomma ritornano. Questo tra poco nella nostra rubrica. Intanto arriva Adamo, Non voglio nascondermi, e tra poco anche Phoebe Bryson e Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love, sempre e solo su Romantica Radio. Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Maledetta moda. Negli anni Ottanta si diffuse anche in Italia la moda dei jeans stretti. All'epoca li chiamavano a sigaretta, oggi diremmo skinny, ovvero a pelle. E ora vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo per riuscire ad indossare quei jeans incredibilmente stretti? Bravi! L'unico modo per infilarsi quei pantaloni e continuare a respirare era stendersi sul letto. Eh sì, cosa non si fa per seguire la moda? Cerco un

0: Aveva ragione Battiato, che in quegli anni raggiungeva il successo con questa canzone. I ragazzi di allora, forse, non avevano un centro di gravità permanente, ma erano davvero molto fantasiosi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: romantica Rade, la tua musica è così tranquilla e così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
1: Ciao Romantica Radio, io e mio marito ancora prima del caffè al mattino accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina ogni volta che usciamo stiamo con voi, ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore, Sandra da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ma siamo già arrivati al momento dei saluti? Sono già volate queste tre ore. È già pronta Ornella. La mattinata romantica proseguirà con lei. Io vi auguro di passare una buona giornata. Vi aspetto anche domani, come sempre. Vi butto giù dal letto alle 6. Allora, buon martedì 28 luglio. Ci salutiamo con Mario Rosini, Sei la vita mia. E tra poco anche i New Trolls, Quella carezza della sera. E tra poco appunto Ornella. Un bacio da Monia Braga. Buona giornata.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

grazie, grazie sempre per sigletta, applausi, mentre saluto Monia Braga che è stata con voi fino a poco fa e vi dico che proseguiamo insieme fino a mezzogiorno. Buongiorno, buona martedì 28 luglio anche da Ornella Rauccio, da tutto lo staff di Romantica Radio, da Simone Serpone che è in regia, da tutti quelli che sono negli uffici, e vi do subito i nostri contatti come sempre. Il numero cui fare riferimento 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, e come sempre godiamo della nostra musica romantica. Tra poco con Franco Califano dall'81, Manifesto di vita e di musica, La mia libertà, e subito partiamo con i Romance dal 77, Fiore di carta.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E dopo aver costantemente sorriso durante lo spazio Radiolina sulla spiaggia, perché quello è l'effetto che fa, siamo pronti a celebrare un personaggio famoso nato in passato in questa data. 28 luglio del 1929 nasce Jacqueline Kennedy Onassis, in realtà Jacqueline Bouvier come primo cognome, la First Lady americana, che poi invece nel 68 sposò l'armatore greco Aristotele Onassis. Sicuramente le immagini di lei che ci restano impresse sono quelle del tragico assassinio di John Fitzgerald Kennedy il 22 novembre del 1963. Noi invece in musica stiamo per andare al 1982, subito con Gianni Morandi e La mia nemica amatissima, e poi arriverà anche il blasco Vasco Rossi con Ciao.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Faccio rinfrescare la memoria sportiva perché andiamo a ritrovare un evento che è accaduto il 28 luglio del 1980, quando Pietro Mennea vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca, uno dei più grandi atleti che abbiamo mai avuto. La nostra musica è sempre grande e tra poco ci sarà Zingara per Iva Zanicchi. Subito andiamo al 1979, un incipit di quelli che ti danno quel brivido addosso, poi il vocione suo così, perché il microfono praticamente aveva la voce così bassa, veniva posizionato davanti all'ombelico e lui comincia dicendo I need love, I need life, mamma mia, te fa proprio un certo effetto. Dal 79, Barry White con You're the one I need.
5: Romantica. I need love, I need life.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Le dolci note del mattino.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo. Ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione. Siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia. Grazie per tutto questo. Ciao ragazzi.
1: Sono Mario dalla provincia di Napoli, voglio dire che siete i migliori, grazie per le canzoni che ci fate ascoltare, grazie a tutto lo staff.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

ancora un accadimento speciale da rivisitare perché è avvenuto nella data di oggi. Quindi 28 luglio del 1998, Monica Lewinsky, la ricordate? L'ex stagista della Casa Bianca riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton. Lui che giurò che mai aveva avuto relazioni con Monica Lewinsky, e lei che invece casualmente aveva conservato rigorosamente senza lavare gli indumenti che indossava quando si erano spupazzati, diciamola così. Fu un grande scandalo, fu un grande successo quello di Loredana Bertè, Fiabe, che tra poco ascolteremo, e subito ancor più grande successo del 76 per Lucio Battisti, Arriva ancora tu.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Rieccomi ancora, buongiorno a tutti voi romantici, da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Dai, che questo è sempre il momento per... è uno spazio riservato, c'è proprio il cartellino riservato per uno degli ascoltatori romantici che scrivono al 331-240-7878. Ma grazie davvero a tutti, continuate sempre a scrivere. Che grande gioia avervi con noi, davvero, non sto scherzando. Allora, in questo caso saluto e ringrazio Sara da Cagliari che scrive: vi ho scoperti da poco, ma già vi adoro, mi fate un saluto? Ma certo che un saluto, ti facciamo proprio abbracci, baci, prendiamo Simone Serpone, te lo spediamo a casa, tutto il cucuzzaro, insomma, va bene. E per te mettiamo sulle prossime canzoni. Ci sarà Marcella Bella dal 74, primo esempio di disco music italiana con Nessuno Mai, subito Aldo Donati con E ti amo.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Beh, in estate magari si riescono a fare cose che normalmente non si riesce per la troppa fretta, e allora c'è un attimo di relax, si può andare a ritrovare un film che magari non si vede da un po' e rivederlo con calma. Uno di quelli che mi mettono di buon umore, devo dire, è Mamma Mia, grande successo, relativamente anche recente, grande successo perché oltretutto conteneva i più grandi successi degli ABBA, e noi stiamo per ascoltarne uno, e mi commuove tanto proprio la scena in cui Meryl Streep interpreta questa canzone e lo fa trasmettendo proprio grandi sentimenti. E allora stanno per arrivare proprio gli ABBA dal 1980 con The Winner Takes It All, e poi ci sarà a seguire anche Riccardo Fogli dal 79 con Che ne sai.
1: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire, si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per le news. Tra poco si parlerà di un altro oggetto simbolo, oggetto evocativo del passato. Nello spazio Ti sblocco un ricordo, si parlerà della schedina del Totocalcio. E poi ancora, state già pronti, memorizzate il nostro numero, tornerà allo spazio Belli Freschi e avrò un profumatore per qualcuno di voi. Prima ancora per voi ho Wesse Dorighezzi con Se qualcuno ti dirà e subito andiamo a Sanremo 85 con Marco Armani. La prossima è Tu dimmi un cuore ce l'hai.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Ho fatto 13! Uno dei sogni degli italiani era vincere al Totocalcio. La prima schedina fu giocata il 5 maggio 1946 e prevedeva 12 partite, ma solo il 21 gennaio 1951 fu aggiunta una 13ª partita. Da allora la struttura di gioco è rimasta praticamente la stessa fino all'agosto del 2003.

0: Una curiosità. Il montepremi più alto fu registrato nel concorso del 5 dicembre 1993. 34.470.967.370 di lire, anche se ben 1.472 persone centrarono il 13 e dunque la vincita fu di poco meno di 12 milioni di lire a testa.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
1: Ciao Romantica.
2: Ciao Romantica Radio, ciao a tutti, da Francesco
1: ed Emilia, un abbraccio e grazie della compagnia, siete davvero fantastici. Buone vacanze a tutti.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: è qui con noi.
1: E dunque, lo volete o no questo profumatore? Lo so che lo volete. E questo è il momento giusto per farlo arrivare a casa vostra, belli freschi, in cui ci rinfreschiamo e ci divertiamo. Molto semplice quello che c'è da fare. Dovete scrivere acqua chiara con nome e città al 331 240 78 78. Ma dovete essere rapidissimi, perché il più veloce, solo il primo, conquista il nostro profumatore. E allora questo è il momento per mandare

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Dai che sono pronta ad aprire una nuova ora insieme a voi e a salutare anche qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e ancora ben trovati da Ornella Roccia e da tutti noi di Romantica Radio. E dopo aver salutato un'oretta fa l'amica dalla Sardegna, andiamo in un'altra regione bellissima che è la Basilicata. In questo caso scelgo il messaggio di Dino da Matera che scrive: senza di voi non saprei stare, siete la mia coccola quotidiana. Che bello, guarda, voglio essere anch'io la tua coccola, sarò probabilmente la tua caccola. No, non lo dico più, mi vergogno. No, va bene così. No, grazie Dino, sei stato davvero toccante con il tuo messaggio. E allora dedichiamo a voi, a te e a tutti gli amici che stanno scrivendo al 331 240 78 78, le prossime canzoni. Ci sarà Alejandro Baldi con Sentimenti, subito andiamo a un disco per l'estate 71 con Equipe 84 e Casa Mia.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo goduto ancora una volta dell'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia e adesso ci addolciamo, lo facciamo sempre con la musica, in questo caso lo facciamo con il miele, perché non sapevo che secondo degli studi fatti il miele sarebbe un alimento che non ha scadenza, perché pare siano stati ritrovati dei barattoli di miele dell'epoca egizia che dopo 3000 anni risultavano ancora commestibili. Io per la verità insomma non so se crederci, non vi consiglierei mai di assaggiare qualche cosa che ha superato la data di scadenza, però potrebbe essere che il miele abbia queste proprietà di longevità. Longevità sicuramente ce l'hanno le canzoni che stanno per arrivare. Tra poco torniamo al 1975 con Alice Visconti, allora ancora aveva questo nome e cognome, con Io voglio vivere, e subito Notte di San Lorenzo per Franco Simone.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Già a quest'ora del mattino posso suggerirvi che cosa fare questa sera. Non gli impegni vostri davvero personali, ma sicuramente la colonna sonora per accompagnarli e per accompagnarvi, che sarà su Romantica Radio, lo spazio serale dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, sabato e domenica con Giampa, per rivisitare tutti i luoghi del passato, dei ricordi, della nostalgia, di oggetti, di sentimenti. Potete anche contribuire con le vostre sensazioni, i vostri ricordi, sempre al nostro numero, il 331-240-7878. E adesso su Romantica Radio stiamo per accogliere Nuovi Angeli con Singapore, e prima ancora dal 1969 il grande successo di Mario Tessuto. Questa è Lisa dagli Occhi Blu.

0: fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da un euro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie Romantica, grazie da Vincenzo Salvina, vi ascoltiamo da Mussomeli, Caltanissetta. Grazie di esistere, ci avete fatto rivivere e ricordare veramente tante canzoni bellissime.
1: Sono Antonella, mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo arrivati quasi al momento dei saluti. Prima di andare via, ascolterò con voi il grande capolavoro di Ivan Graziani, Firenze, Canzone triste, e prima ancora Paolo Frescura con Io penso a te. Ed è arrivato anche l'uomo che anche oggi vi farà spalancare la bocca. No, non è il dentista, è colui che vi farà spalancare la bocca dalla meraviglia per le cose che vi racconterà, Marco Tre, che starà con voi come al solito da mezzogiorno fino alle 15. Da Ornella Rauccio, come sempre, il più grande dei ringraziamenti e degli abbracci per voi romantici, che spero di ritrovare qui anche domattina su Romantica Radio e sempre dalle 9 alle 12. Grazie a tutti, ciao!
4: Romantica. Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

proprio sulla sigla, sai cosa pensavo, cara Ornella Rauccio? Perché non apriamo un circo, ecco, con un bel tendone andiamo in giro in tutta Italia, scritto sopra Rauccio Tre Company, ecco, io faccio quello che mi riesce meglio, il pagliaccio. Tu potresti fare, non so, la maga con il cilindro e fai uscire i tuoi coniglietti, non lo so, un po' più sexy magari, che ne so. Vabbè, si scherza, naturalmente. Cosa facciamo fare a Simone Serpone, il domatore dei leoni? Boom, con la frusta. Allora, buongiorno a tutti, saremo insieme fino alle ore 15, circo o non circo, vi beccate subito la nostra musica. Ci sono Umberto Napolitano tra un po' con Te ci sto e subito Antonio Valentini in Lasciamoci andare, la ricordate? Eccola qui per voi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.

e partenze. C'è chi va in vacanza, c'è chi ritorna e chi parte naturalmente pensa al momento, no? Ogni volta che tu te ne vai e celebre canzone di The Knowledge on Oats, ma portata al successo da Paul Young, che parla appunto della profonda tristezza e del senso di vuoto che si prova quando una persona cara si allontana. Questo testo, che esprime consapevolezza ogni volta che la persona amata se ne va, un pezzo del proprio mondo sembra crollare. Ma che romantici che siamo noi di Romantica Radio! E vabbè, dunque, era il 1980 quando uscì con Daddy Ol John Oates, ma questo arrangiamento dell'85 è quello di Paul Young che vi facciamo ascoltare tra un po'. Ma subito Eros Ramazzotti con Pazzi che ansiete in La luce buona delle stelle.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia, in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano. Da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16.27, ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio, è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Pubblicità, canzoni, mestieri, tutti li ricordiamo in Ti sblocco un ricordo, e oggi addirittura una trasmissione televisiva che ha avuto tanto successo e che ancora credo vada in onda, anche se sinceramente non l'ho più vista da un po' di tempo. 90° minuto, ecco, ricordate Valentini che era lì seduto in poltrona davanti alla scrivania e ci raccontava le partite della domenica. Bene, 90° minuto, se ne parla in Ti sblocco un ricordo tra un po' su Romantica Radio. E poi, se volete ascoltare tutte le trasmissioni, potete farlo sul nostro sito romanticaradio.it nella sezione dedicata ai podcast. E a proposito di ricordi, Adriano Celentano tra un po' Sei proprio tu, e subito Fausto Leali e Massimo Ranieri in Io che non vivo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Gli italiani, un popolo di poeti, santi, navigatori e allenatori di calcio. E a diffondere la passione per questo sport in Italia ha certamente contribuito una trasmissione cult, 90° minuto. La prima puntata è andata in onda il 27 settembre 1970. Era un appuntamento fisso e irrinunciabile della domenica pomeriggio, anche perché era la prima che consentiva di poter vedere le azioni salienti delle partite del campionato. Per capire la portata del successo di 90° minuto, basta dire che ha toccato i 20 milioni di telespettatori, molto più del pubblico di Sanremo in quegli anni.

0: bella mora.
1: Una curiosità: il titolo originale della trasmissione era 90esimo minuto, tutto in lettere, e iniziava alle ore 17:45. A partire dalla stagione 1976-77, la grafia del titolo della trasmissione venne cambiata e il 90 fu scritto a numeri. La conduzione fu affidata all'indimenticabile Paolo Valenti e proprio dal 76 fecero la loro comparsa i corrispondenti delle sedi regionali della RAI e le prime immagini di partite interamente a colori. Che innovazione per l'epoca!
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao, siamo Laura e Mirko.
1: Ciao.
0: Da Firenze e da Modena e siamo in viaggio verso la Basilicata e vi stiamo ascoltando. Ciao.
1: Grazie.
2: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi. E colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sapete voi come la nostra premier ha imparato l'inglese, la Giorgia Meloni? Beh, ne parlerò tra un po' durante la nostra trasmissione. C'è la rettore con Di Notte specialmente e subito Riccardo Del Turco con Luglio, col Bene che ti voglio. E Luglio che sta per finire, mamma mia, come corre questo tempo, maledetto, sembrava ieri quando abbiamo iniziato la vacanza e già è finita. Ma per molti di voi stanno per iniziare, sì, perché Ponagosto è il mese per eccellenza. Buon ascolto, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Cosa state facendo in questo momento? Lo so che state ascoltando la radio, questa è la risposta ovvia, ma dove siete? In auto? Sotto l'ombrellone? Chissà, magari sfaccettando davanti un piatto fumante. Bene, a chi ascolta Romantica Radio un grande grazie, e salutiamo Tommaso da Rossano Calabro che scrive: per me siete come dei medici che curano l'anima di chi vi ascolta. Io, dottor Marco Tre, il primario dall'altra parte, professor Simone Serpino, e poi, che ne so, la Rauccio, la nostra infermiera di fiducia. Allora, Sisto dalla provincia di Caserta, Romantica Radio, la voce del cuore che accompagna le giornate con le più belle canzoni d'amore di sempre. Grazie, Sisto dalla provincia di Caserta. E ancora più giù abbiamo Francesco da Asti che scrive: voglio ringraziarvi per la musica che mandate. Grazie, grazie a tutti, e noi ci risentiamo chiaramente anche domani, sempre alle 13, super giù, per un altro saluto ai nostri ascoltatori. 331-240-7878. Vi lascio con Anna Oxa e Fausto Leali in Ti lascerò, e subito dopo ci sono i Chicago in You Are the Inspiration.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Cosa c'è di più estivo che Radiolina sulla spiaggia e essere catapultati negli anni 70-80 con la musica, perché no, anche le curiosità legate proprio a quegli anni e alle estati di quando eravamo sicuramente più piccoli. Allora, parlavamo prima della nostra premier, la Meloni, che come ha imparato le lingue. Ecco, sentite qui, l'inglese approfondito per capire i testi del re del pop. Sto parlando di Michael Jackson. Grazie a lui ha imparato l'inglese. Il francese coltivato grazie all'amore per i simbolisti. Lo spagnolo imparato per la necessità, quando il papà viveva nell'arcipelago spagnolo, dice, me la dovevo cavare da sola. E poi insomma, voglio dire, quando si imparano le lingue in questa maniera è tutto decisamente molto più semplice. Allora, da questo momento in poi voglio imparare le lingue pure io, mi metto lì ad ascoltare Michael Jackson da mane a sera e vediamo un po' se riuscirò a essere un madrelingua, va bene? Per il momento vi annuncio i Rockies in Bisogna saper perdere, ma subito c'è Jackie James in Innamorata.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Anche in questo nostro martedì di fine luglio, siamo arrivati al 28 luglio, si gioca insieme, si conquistano i nostri gadget, anche se fa caldo, noi siamo bravi, belli, freschi e con tanta voglia di divertirci. Vi va? Allora scrivete questa frase che sto per dirvi col vostro nome e la località da dove ci ascoltate al 331-240-7878, ormai è un numero unico che conoscete bene a memoria, ma lo ripeto per chi non lo conosce un po' più lentamente, 331-240-7878. Ecco, più lento di così non potevo. E allora, se volete conquistare il nostro profumatore, scrivete acqua chiara su WhatsApp. Allora, acqua chiara, nome e città. 331-240-7878, il più veloce si prende il nostro profumatore. Siete in belli freschi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Lia da Caserta e con le vostre canzoni rendete la giornata più bella e spensierata. Siete tutti fantastici, un abbraccio.
1: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Due classiconi della musica italiana, due canzoni che davvero non hanno perso il tempo. Toto Cutugno, quando si parla di lui si parla di sentimento, di amore. Donna, donna mia, se non mi sbaglio è stato anche sigla di una trasmissione del vecchio Mike Bongiorno. E adesso vi lascio con i Ricchi e i Poveri in Come Vorrei.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Manca ancora un'ora alla fine della trasmissione, ma voglio catapultarvi direttamente alle ore 21 perché c'è una serata con Roberto Malvagia dedicata ai vicini d'ombrellone che magari in questo momento saranno lì ad ascoltare quello che dico. Ecco, quelle famiglie e quelle presenze leggere che a fine vacanza sembravano quasi parentela stagionale, nascono delle vere e proprie amicizie lì dove si rispetta chiaramente il confine dell'ombrellone. Attenzione quindi alle ore, ombre, alla sabbia, accidenti alla sabbia. Bene, bene, bene. Allora ascoltate Romantica Radio perché abbiamo altre due canzoni. Silvia Conti con Luna Nuova e subito dopo i Romance con La Mia Donna.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

vi faccio ascoltare una canzone decisamente un po' più malinconica di tutte le altre. Parla di nostalgia, ecco, del richiamo alle proprie origini e del forte desiderio di tornare ai luoghi e agli affetti veri. Una canzone, dicevo, un po' malinconica, ma ricca di speranza, che celebra anche la libertà e il bisogno di ritrovare la propria terra. E la voglio dedicare a tutte quelle persone che ci ascoltano da fuori dall'Italia, o magari che sono dovute spostare per lavoro, chissà, in qualche altra città, ecco, il Mal d'Africa, il famoso Mal d'Africa. Bene, ascolteremo Sammy Barbeau in Aria di casa mia del passato, e subito dopo invece gli Homo Sapiens in Tornerai, tornerò.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Ma che bello ascoltare Romantica Radio da mattina a sera, quando apre le trasmissioni Monia Braga e poi le continua Ornella Rauccio con la sua simpatia. Ci sono io, Lucio Belmonte, che arriverà tra un po', Alessandra Riccetti dalle 18 alle 21, la nostra fantastica Alessandra. Di Roberto ne abbiamo parlato prima e della trasmissione che sta costruendo stasera, dopo le 21 fino alle 24 e poi fino alle 3 della notte lasciamoci abbracciare da Morfeo, il nostro Morfeo. E Alex Poli, che sarà con voi fino alle 3 del mattino, per poi riprendere domani mattina puntuali alle 6. Allora, questa è Romantica Radio, queste sono le canzoni più belle d'amore e si continua con Nada, con Ma che freddo fa, e subito in Mattia Bazar in Souvenir.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi i complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
1: Salve Romantica Radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici. Continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Caro Lucio, non so se mi hai sentito stamattina all'apertura di trasmissione, pensavo ad un circo, un tendone da portare in giro per l'Italia, dove io faccio il pagliaccio perché è quello che mi riesce meglio, mentre Simone Serpone, che saluto, che è stato alla parte tecnica, fa il domatore dei leoni, Ornella Rauccio è la maga e dal cilindro fa uscire i suoi coniglietti, magari vestita anni 70, un po' come Cicciolina vestita, cioè vestita, mai vista vestita Cicciolina, a dire la verità, ma perché sono entrato in questo circolo di... Allora, ma tu che cosa vuoi fare? Ecco, il domatore... No, domatore è già occupato. Il trapezista, guarda, così mi fai sfondare tutto quanto l'apparato del circo. Va bene. Vabbè, si sorride naturalmente. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte. La musica con Claudio Baglioni e sabato pomeriggio e subito dopo Roberto Soffici con il suo taxi giallo. Ci risentiamo domani a mezzogiorno. Ciao da Marco Tre.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Martedì 28 di luglio, in piena estate, ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Benvenuti, come avete sentito anche oggi nel nostro salotto radiofonico tra le 15 e le 18. Saluto e ringrazio sempre Marco Tre per le sue belle parole prima di andare via. Mi saluta sempre. Grazie Marco, lo ritrovate domani, mi raccomando, sempre alla stessa ora, sempre in vena di saluti. Fatemi salutare e ringraziare anche i miei compagni di viaggio per oggi. In redazione la nostra dottoressa Verdiana Sasso. Buon pomeriggio Verdiana. E dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica, Camilla, ancora buon pomeriggio. Poi, come al solito, anche voi potete e dovete essere protagonisti, per cui se vi va di scriverci fatelo già da questo momento. Vi ricordo il nostro numero del WhatsApp, dove potete mandare messaggi di testo ma anche messaggi vocali, al 331 240 7878. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma ascoltiamo anche Albano e Romina con Nostalgia Canaglia e Pierangelo Bertoli, Eppure Soffia.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E anche oggi pomeriggio partiamo diventando un po' una radio di servizio, perché ieri abbiamo parlato anche delle truffe che sono molto ricorrenti d'estate, specialmente per quanto riguarda le vacanze. Però in questi giorni c'è un allarme che lancia il Ministero della Sanità, perché stanno arrivando dei messaggi o delle mail, a seconda dei casi, per rinnovare la tessera sanitaria. Attenzione, attenzione, anche in questo caso potrebbe essere una truffa. Ne parliamo tra poco, perché veramente è una cosa molto seria, quindi conoscere le cose ci evita un mare di problemi. Prima vi faccio ascoltare Gli Apostoli con Chi Mai Lo Sa e Piero Cassano, Non Arrenderti Mai.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa dei vari stati membri. Poi la precisazione: li abbiamo solo prenotati entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà il ministro Crosetto come investirli. Orrore in Francia, Orange nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia e la macabra scoperta. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità sempre più in calo in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto. A più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Con il caldo, come stiamo raccontando, bisogna stare attenti anche alle truffe, non soltanto quelle delle vacanze, ma anche quelle che arrivano via mail o via SMS, specialmente quelle che vi chiedono di rinnovare la tessera sanitaria. Ecco, allora, attenzione, se dovesse arrivarvi, come racconta anche il Ministero della Sanità, una mail o un messaggio in cui vi chiedono di dare i dati personali, ecco, state attenti perché potrebbe essere veramente una truffa. Perché non è questa la procedura per rinnovare la tessera sanitaria. Molto spesso arriva un link dove assolutamente non dovete cliccare, perché potrebbero effettivamente impossessarsi dei vostri dati personali e compiere tutta una serie di truffe. Quando arrivano questi messaggi, fate molta, ma molta attenzione. È un appello che non fa Belmonte, ma lo fa addirittura il Ministero della Sanità. Ascoltiamo Ci penserò domani, brano bellissimo di Pooh, e Fribungusto con Doce Doce.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
1: Dalla costiera cilentana vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su

E in questo caldo pomeriggio dell'estate 2026 stiamo parlando di truffe. Attenzione, ripetiamo, quando vi arriva un SMS, una mail dal Ministero della Sanità e vi chiedono di rinnovare la tessera sanitaria, state attenti perché potrebbe essere una truffa. Perché lo dico? Perché innanzitutto non bisogna cliccare su nessun link che vi arriva e poi non dimenticate che per rinnovare la tessera sanitaria le comunicazioni arrivano sempre dall'Agenzia delle Entrate. Detto questo, con molto relax, molta tranquillità, basta stare soltanto un po' più attenti, evitiamo tutta una serie di problemi. Ascoltiamo Geppi & Geppi con Sera Sarà e anche Mino Vergnaghi, Parigi Addio.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, buona estate, la voce di Lucio Belmonte. Sono qua anche per darvi qualche consiglio, per farvi un bel regalo per questa estate. Fatevi un bel regalo romantico. Perché lo dico? Se fate un giro sul nostro sito che è romanticaradio.it, nell'area shop online trovate i nostri nuovi gadget di quest'estate. Sono tantissimi, ecco, dal telomare brandizzato Romantica a quelle che sono le nostre t-shirt veramente molto esclusive. Romantiche, perché sono ovviamente brandizzate con il nostro logo, ma soprattutto sono originali perché sono realizzate con le frasi e i titoli delle canzoni più belle della storia della musica italiana, ed è una cosa che avrete soltanto voi se prendete uno dei nostri gadget. Volete apprezzarli, guardarli tutti? Potete andare sull'area shop online di Romantica Radio e fatevi questo regalo, oppure fatelo, perché è una cosa che sicuramente qualcuno apprezzerà tantissimo. Con questo vi faccio ascoltare la voce stupenda di Whitney Houston, All at Once, e Franco Califano con Tutto il resto è noia.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Una volta, a bei tempi, qualcuno cantava un'estate italiana, parlando dell'Italia durante l'estate che partecipava anche ai mondiali. Ci auguriamo che più presto anche noi potremo partecipare a questa competizione internazionale. Sono un po' di anni che non ci siamo, però al di là della polemica, la notizia che volevo condividere con voi invece è questa del Wall Street Journal, che addirittura dedica un articolo ai turisti stranieri che sono venuti in Italia e non hanno trovato questi TV all'interno dei locali, o perlomeno queste trasmissioni dei mondiali all'interno dei locali. Per quale motivo? Perché abbiamo subito un po' il colpo della nostra mancata partecipazione e non ci siamo appassionati quest'anno a questa competizione internazionale. Per cui i turisti si sono lamentati che in Italia non si respirava quest'aria dei mondiali di calcio, e purtroppo noi non ci siamo stati e questa passione è un po' svanita. Ma addirittura dedicare un articolo. Vabbè, con questo noi ascoltiamo Bomba non bomba di Antonello Venditti e anche Sergio Caputo con Un sabato italiano.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
2: Come faccio a trascurare i vostri messaggi? Il nostro amico Carmine che scrive da Salerno dice: è dura, è stata dura anche quest'anno per l'ennesima volta non poter tifare Italia ai campionati del mondo. Adesso arriva anche l'appuntamento con Ti Sblocco un Ricordo. Come vedete stiamo parlando ancora dei ricordi, però protagonista oggi è un famoso cartoons. Saranno felicissimi le nostre signore che ci stanno ascoltando. Famosissima Candy Candy, ne parliamo tra poco. Prima Michele con Dite a Laura che l'amo, e Renato Zero con Cercami.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il fuorituttto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Gli anni Ottanta sono stati la culla di un fenomeno mediatico rivoluzionario. L'invasione della cultura nipponica attraverso i cartoni animati. Ce n'erano di tutti i gusti, per bambini e bambine. Alle signore di oggi diciamo: chi di voi non ha mai sospirato per la storia di Candy Candy o non ha mai parteggiato per le battaglie mirabolanti di Lady Oscar? E quante di voi non ricordano a memoria le sigle dei cartoni animati? No, non chiamate le canzonette. Moltissimi cantanti famosi dell'epoca hanno dato la loro voce alle sigle che ancora canticchiamo, come questa.

0: smesca, rovescia!
1: Nico Fidenco è solo uno dei cantanti che nella sua lunga carriera ha deciso di dedicarsi alle colonne sonore dei cartoons.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro.

0: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze, un abbraccio, Antonietta.
1: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Che caldo, caspita, quindi è giusto che ci sia anche l'appuntamento con Belli Freschi, che vi dà l'opportunità di ricevere il nostro profumatore per auto di Romantica Radio fino a casa vostra. Ma dovete essere veloci, quindi cosa dovete fare in questo momento? Scrivete subito un messaggio al 331-240-7878, dovete scrivere Acqua Chiara, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spero di essere stato chiaro. Scrivete Acqua Chiara, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Subito spedite il messaggio al 331-240-7878 e mi raccomando, soltanto il primo o la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Buona estate. Fatemi fare un saluto anche ai nostri ascoltatori che si trovano in Sardegna. Da qualche settimana è arrivata da quelle parti anche il nostro segnale, quindi diventeremo, speriamo, anche colonna sonora per questa bellissima isola. E quindi fateci sapere anche se ci state ascoltando, anzi raccontateci un po' le vostre vacanze al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Tra poco la collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima a canzoncella degli Alunni del Sole.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E tra una canzone e l'altra ogni tanto diamo anche qualche notizia importante che può diventare argomento di discussione sotto l'ombrellone anche quando siete in vacanza. Devo dire che l'argomento però è molto interessante, perché ho sotto mano un articolo che parla di una ricerca che è stata realizzata sull'occupazione femminile, una ricerca portata avanti da Banca Italia, e si è scoperto, ma questo era anche abbastanza intuibile, che se in casa l'uomo dà una mano per quelle che sono le faccende domestiche, la gestione proprio familiare, aumenta automaticamente anche l'occupazione femminile, perché per logica la donna più libera e quindi ha più opportunità di investire il proprio tempo non soltanto per la cura della casa, l'educazione dei figli, ma anche per la propria carriera, per il proprio lavoro. Mi sembra una cosa più che legittima. Se volete commentare, fatelo, conoscete il nostro numero del WhatsApp. Ascoltiamo Ti voglio di Sandro Giacobbe e anche la voce della grande Mina con Ancora, Ancora, Ancora.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Gli Yema Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Anche oggi appuntamento con i saluti speciali ai nostri radioascoltatori, e io li definisco alcuni anche particolarmente interattivi. Oggi ne ho una che è proprio l'esempio dell'interattività, dell'assiduità dell'ascolto. Saluto la nostra amica Elena che scrive da Roma. Pensate, mi ricorda che lei ci ascolta con l'applicazione che ha scaricato, poi in macchina con il DAB, quando e a casa spesso anche con la Smart TV su Romantica, sul nostro canale 788 a Roma. Grazie Elena, veramente sei una ascoltatrice doc. Se volete scriverci, non dimenticate, fatelo al 331-240-7878. Devo ricordarvi sempre che messaggi di testo possiamo leggerli noi durante i programmi, mentre quelli che aspettano di ascoltare i loro messaggi vocali li mettiamo sempre nello spazio Ciao Romantica. E a proposito di ascoltare, arriva anche l'Equipe 84 con Un angelo blu e la canzone di Raff, Io e te.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica. Facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che infranca il cuore e l'anima.
1: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così, Antonella da Milano.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Le 3 ore che trascorriamo insieme dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 io le definisco sempre un po' 3 ore di ricreazione, perché ascoltiamo della bella musica, ci divertiamo anche un po' a commentare qualche curiosità anche con i vostri messaggi che arrivano al nostro numero di WhatsApp. Ebbene, anche per oggi, per questo martedì 28 di luglio, lo spazio Mia Compagnia Lucio Belmonte sta per terminare, ma Romantica Radio non si ferma mai, anzi lo dico spesso anche per quest'estate, siamo aperti per ferie e quindi tra poco tocca alla mia amica Alessandra tenervi compagnia fino alle 21 e poi ancora per le belle serie romantiche fino a mezzanotte ascolterete anche stasera la voce di Roberto. Per quanto ci riguarda, io torno domani sempre dalle 15 con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. E adesso Guido Renzi con Tanto Cara e Umberto Napolitano. Amiamoci.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start DeLonghi, per un espresso al tocco di un tasto, a 299 euro, fino al 9 agosto, solo da ogni euro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci siamo, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi, in questo martedì 28 luglio, vi terrò compagnia fino alle 21. Come state amici? Mi auguro tutto bene. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. La prima cosa che voglio fare è salutare e ringraziare il nostro Lucio Belmonte. Anche oggi con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino adesso, lo ritroverete domani dalle 15, sempre qui su Romantica. Ma quante cose da fare! Anche quest'oggi le rubriche di Romantica, poi vi racconterò un sacco di curiosità, uno di voi si porterà a casa un gadget, insomma tante cose da fare. Poi c'è la musica, protagonista assoluta, la più bella del mondo, lo sapete, l'ascoltate qui da noi su Romantica Radio. E vogliamo iniziare proprio con la musica? Tra poco riascolteremo Gianni Togni con Attimi e subito Patti Smith, Sometimes Love Just Ain't Enough. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: C'è un numero che è tutto dedicato a voi. Potete in qualsiasi momento inviarci un WhatsApp al 331-240-7878 e raccontarci di voi. Come è andata la giornata? Siete in vacanza? State lavorando? In questo momento state rientrando dal lavoro o state rientrando dal mare, dalla montagna? Oppure, insomma, avete avuto una giornata particolare? Raccontateci tutto. Inviateci un WhatsApp al 331-240-7878 e se siete in vacanza non dimenticate di inviarci anche le foto delle vostre vacanze, un bel panorama, insomma quello che magari state vedendo anche in questo momento, perché no? 331-240-7878. Vi aspetto via WhatsApp ma anche email se volete. alessandra@romanticaradio.it. Buona serata amici miei con Gianni Morandi e Barbara Cola che tra poco riascolteremo con In Amore. Subito Christian, adesso amiamoci. We'll be right back.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: La vostra Romantica Radio non è solo musica ma anche rubriche, infatti tra poco scopriremo un'altra puntata di Ti Sblocco un ricordo. Questa sera, attenzione attenzione, parleremo di UFO robot e chi non se lo ricorda. Di questo tratterà Ti Sblocco un ricordo stasera tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica e tra poco riascolteremo un grandissimo successo di Francesco De Gregori tratto dall'album Rimmel Piano Bar. Subito una canzone il cui testo italiano è firmato da Mogol e Cristiano Minellolo. Arrivò al secondo posto al Festival Bar del 1969 Patrick Sampson con Soli si muore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Se diciamo UFO Robot, Mazinga, Atlas, Gig Robot d'acciaio, qual è la prima immagine che vi viene in mente? Eh sì, quei robottoni, gigantesche creature meccaniche partorite dalla sfrenata immaginazione degli autori di manga e cartoni giapponesi per difendere il popolo del sollevante dai nemici. Probabilmente i più grandi miti dei bambini degli anni 70 e 80. Oggi guai a chiamarli cartoni animati, sono anime, ma per noi bambini erano i nostri migliori compagni di avventure.

0: Secondo analisi di esperti di comunicazione, molti di quei cartoni oggi non sarebbero mai potuti andare in onda per il loro contenuto violento, estremo, perverso. Ma quanti di noi li rimpiangono?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio, ciao, ciao Romantica Radio.
1: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Buona serata romantici, poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo e ritroverete questa rubrica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se vi piace però in modo particolare potete trovarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei, adesso devo ricordarvi qualcosa di importante. Dal 4 al 6 agosto Romantica Radio è presente al Festival Mogol Battisti a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Tre serate splendide di musica indimenticabile all'arena di Villa Matarazzo. Tanti ospiti e tante sorprese. E nella serata conclusiva anche Mogol. Quindi vi aspettiamo dalle 18, vi ricordo, dal 4 al 6 agosto al Festival Mogol Battisti a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Patti Pravo con noi e subito Ricchi e Poveri con Cosa Sei.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei e grazie a tutti voi che trovate un po' del vostro tempo per scriverci al 331-240-7878. Continuate a farlo, è bellissimo leggere i vostri messaggi. E saluto la nostra amica Martina che ci segue da Zuagli in provincia di Genova. Mi scrive che sta rientrando da una passeggiata sul lungomare e la nostra musica le fa compagnia. Grazie cara, un bacione, buona serata a te e ne approfitto per salutare tutti gli amici liguri. E poi buona serata a Giuseppe da San Nicola da Crissa nel Vibonese. Ci racconta che sta preparando la tavola in terrazza, visto che la moglie sta preparando la cena. Stasera hanno amici, ospiti e per tutta la sera mi ha promesso che ascolteranno Romantica Radio. Grazie caro, un bacione, buona serata. E poi saluto anche Elena di Mantova. Lei invece sta ancora lavorando, dice grazie a Romantica che mi fa compagnia tutto il giorno, ma grazie a te cara per averci scelto. Buona serata con Anna e Johnny, Io ti amerò e Il giardino dei semplici, Miele.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che meraviglia, radiolina sulla spiaggia, ma quanto mi piace, mi fa ricordare le estati del passato. A volte vorrei davvero tornare indietro nel tempo. A voi capita? Vi succede? Fatemelo sapere al 331-240-7878. In modo particolare vorrei tornare alle estati degli anni 70. E voi raccontatemelo con un messaggio al 331-240-7878. Intanto voglio anche ricordarvi che il 331-240-7878 vi servirà per cercare di conquistare il nostro gadget, quindi mi raccomando, state con noi. Buona serata con Rino Gaetano, Ai Maria e Michele Zarrillo. Sarabanda.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

noi. Amici, fa caldo? Lo so, ma noi siamo belli freschi, abbiamo tanta voglia di divertirci. Siete pronti? Siete attenti? E allora, scrivete Acqua Chiara, il vostro nome e la città da dove ci seguite. E inviate tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora, ascoltate bene, dovete scrivere Acqua Chiara, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il gadget meraviglioso di Romantica, il nostro profumatore. E quindi buona fortuna, amici.

Di sera, al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli. Sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa. Con te e sempre con te. Baci, baci! Muah!
1: Romantica, vi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Buona serata romantici, avete caldo? E stasera vi racconto qualcosa che sicuramente vi rinfrescherà. C'è un nuovo record che arriva dal mondo dei frigoriferi. Eh sì, avete capito bene. In Germania un gruppo di ricercatori ha creato il primo frigo che non usa elettricità, ma funziona grazie a un materiale che assorbe e rilascia calore come una spugna termica. Mantiene gli alimenti freschi per ore, sfruttando solo la luce del giorno, e potrebbe rivoluzionare campeggi, viaggi e aree dove l'energia non arriva. Ma vi rendete conto? È davvero una cosa eccezionale. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamoci ad ascoltare le prossime canzoni. Tra poco Don Bachi con Canzone e subito Drupi, Soli.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 8, buon appetito, questo è il momento giusto per dirvelo, buon appetito con Romantica Radio e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, vi voglio bene, ascoltatori di Romantica siete speciali, fate tanti complimenti a Romantica, speriamo di poterli meritare sempre. Buona serata Chiara di Orta San Giulio in provincia di Novara, ci scrive mentre dal suo balcone ascolta Romantica Radio. Ma che bel momento, cara. Un bacione, buona serata e grazie per averci scelto. Saluto anche Marco dalla provincia di Viterbo. Lui sta cucinando una carbonara a sottofondo Romantica. Lo sai, Marco, che mi hai fatto venire tanta fame. Va bene, un bacione, buona serata. E poi saluto anche Lucia da Pisticci in provincia di Matera, nostra fedelissima ascoltatrice, ci manda un saluto. Noi contraccambiamo. Buona serata con Umberto Tozzi e tra poco aria di lei, subito Sting, Shape of My Heart.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buona serata romantici, e quante cose curiose scopro girovagando sul web, questa voglio proprio raccontarvela. In Olanda stanno testando i primi marciapiedi che producono energia, sì sì, avete capito bene, cammini, corri, passi con la bici e ogni movimento genera elettricità. In una settimana un tratto di 20 metri ha alimentato le luci di un intero parco pubblico. L'idea potrebbe arrivare presto anche nelle città italiane, trasformando il semplice andare a piedi in una piccola centrale green. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Io dico, magari questo sarebbe proprio il futuro che mi piace. Ma mi piace anche la musica e mi piacciono le prossime canzoni. Tra poco riascolteremo Ornella Vanoni con Domani è un altro giorno. Subito Vasco Rossi, Un senso.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi lo sapete, dopo di me anche questa sera arriverà il nostro Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino alla mezzanotte. Di che cosa parlerà Roberto? Dedicherà la serata ai vicini d'ombrellone, quelle famiglie e quelle presenze leggere che a fine vacanza sembravano quasi parentela stagionale. Di questo parlerà il nostro Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi, ma rimanete anche per la nostra musica che è la più bella del mondo. Tra poco Loretta Goci con Notte all'Opera e subito Pierangelo Bertoli a Muso Duro.

Che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche, mi riportate indietro nel tempo.
1: Romantica Radio, la tua musica è così tranquilla e così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Eh sì, perché sarà lui dalle 21 in poi a tenervi compagnia fino a mezzanotte. Per me Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie. Grazie per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Enzo Andriello con un angelo e Gianni Bella. Tamo. Da Alessandra, buona serata, un bacione e a domani. Ciao.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ritorna all'appuntamento della sera, benvenuti, Roberto Malvagia con voi, grazie ad Alessandra, saluto Camilla. Allora, questa sera andiamo in spiaggia, ma non per parlare del mare in sé, parliamo di una delle figure più discrete, più importanti dell'estate italiana, il vicino dell'ombrellone. Quella famiglia, quella coppia, quel gruppo, quella persona che all'inizio ti sembrano soltanto quelli accanto, però nel giro di pochi giorni diventano quasi sempre una parte del paesaggio affettivo delle vacanze. Quelli che salutavi la mattina, con cui scambiavi due parole, una bottiglia d'acqua, un giornale, una crema solare, un secchiello, un'informazione sul bambino, magari sul tempo. Perché la spiaggia, ecco, italiana non è mai stata soltanto sole e mare, è stata anche convivenza, osservazione, piccole abitudini condivise. Dentro quelle abitudini nascevano anche spesso rapporti semplici, brevi, ma pieni di vita. Se volete raccontarmi il vostro vicino d'ombrellone del cuore, 331 240 78 78, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

La spiaggia in Italia ha sempre avuto qualcosa di molto particolare, ti costringe a stare vicino agli altri, in un modo che in città succede molto meno, gli ombrelloni sono allineati, le sdraio quasi si toccano, i bambini passano da un telo all'altro, il pallone finisce dappertutto, il vento, no? Sposta i giornali, gli asciugamani, i secchiari si confondono, le voci si sentono. E in questo stare vicini succede una cosa molto bella, il vicino d'ombrellone smette di essere un estraneo. All'inizio c'è una distanza quasi cortese, il buongiorno, il cenno, il sorriso minimo, poi arrivano altri dettagli, i bambini che fanno amicizia, la crema chiesta in prestito, l'informazione sul mare mosso, il giornale passato, una partita a carte sotto l'ombrellone, una chiacchierata, ecco, sul pranzo, una battuta sul sole che picchia troppo. È una delle forme più affascinanti della società estiva italiana, una vicinanza non cercata in modo esplicito, ma resa possibile, ecco, dal tempo condiviso, dal fatto di ritrovarsi sempre nello stesso posto. La spiaggia in questo è maestra proprio di relazioni leggere, però tanto profonde.

0: natt.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa sera i vostri messaggi, che già riportano in vita ombrelloni allineati, teli stesi male, famiglie che si osservano e poi piano piano si riconoscono i vostri messaggi, Letizia da Brindisi. I vicini d'ombrellone di una vita erano una famiglia milanese. Ogni estate ci ritrovavamo nello stesso stabilimento e per me facevano parte delle vacanze tanto quanto il mare. Fatima da Napoli, i bambini fanno subito quello che gli adulti fanno molto più lentamente. Decidono che sono amici e basta. Ecco, da Avellino siamo in Campania, saluto invece Saverio. Le vacanze più belle avevano sempre una famiglia, una persona accanto, che a un certo punto smetteva di essere accanto e basta, erano amici veri. È così, insomma, è una frase molto bella, perché sì, a un certo punto, diciamo, quel vicino non è soltanto una presenza e basta, ecco, diventa parte del ritmo della giornata. Se parte prima del previsto senti già una piccola mancanza. Allora, continuate a scrivermi questa sera tutti i vostri messaggi e stanno proprio aggiungendo un ombrellone, una chiacchiera, una forma piccola ma bellissima di vicinanza proprio questa notte.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Probabilmente il vicino Don Brenone ci emoziona ancora così tanto perché rappresenta una forma molto italiana di confidenza, no? Nessuno invade troppo all'inizio, nessuno si dichiara subito amico, si procede per piccoli gesti, una parola in più, un caffè magari preso insieme al bar del Lido, i bambini lasciati giocare più vicino, una partita a racchettoni fatta in comune. E proprio questa cosa, perché non nasce da una scelta strategica, ha un sapore molto vero, una relazione di stagione sì, ma anche non per questo meno vera, anzi, è proprio perché è limitata nel tempo, resa spesso piena di garbo, di leggerezza, di gratitudine. Oggi forse siamo più chiusi, più attenti ai nostri spazi, più schermati eppure nei luoghi giusti, e questo meccanismo continua ancora a funzionare. Basta un Lido, una fila di ombrelloni, il tempo ripetuto dei giorni e le persone tornano, no? A diventare riconoscibili. Non profili, non contatti, non utenti, ma presenze. E quando la presenza si ripete bene, finisce sempre per lasciare un segno distintivo.

Questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, tra poco torneremo a parlare di ombrelloni, di teli, di giornali, di secchielli, di carte da gioco, di tutte quelle piccole scene che trasformavano proprio la spiaggia in un luogo di vita condivisa non soltanto di sole e mare, perché forse il vero punto di questa serata è che il vicino d'ombrellone rappresenta tuttora una delle forme più delicate di queste relazioni estive. Non è una grande amicizia dichiarata, non è una storia d'amore, non è neppure soltanto una conoscenza, è una vicinanza quotidiana che per qualche settimana rende l'estate più abitabile. E questa, se ci pensiamo bene, è anche una forma, no, di bellezza. Tra poco torneremo proprio lì, tra un buongiorno e un ci vediamo domani, che in vacanza qualche volta significava già moltissimo.

Questa è la sera di Romantica Radio, dentro una serata che sa di ombrelloni sempre uguali, di famiglie che si ritrovano negli stessi posti e di quella geografia del Lido che, a furia di ripetersi, diventa una piccola mappa affettiva. Questa sera parliamo proprio dei vicini d'ombrellone, ma adesso voglio fermarmi su un dettaglio bellissimo: i bambini, perché molto spesso erano loro a far nascere il legame, no? Il legame tra gli adulti. Bastava un secchiello prestato, un castello di sabbia costruito insieme. La spiaggia è stata anche questo, una scuola involontaria, se vogliamo, di convivenza. Se volete raccontarmi un'amicizia, magari una confidenza nata per colpa, lo diciamo così tra virgolette, dei bambini sotto l'ombrellone, scrivetemi tramite WhatsApp a 331 240 7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è un aspetto anche molto curioso, il vicino d'ombrellone come misura del tempo, perché in vacanza i giorni scorrono uguali soltanto in apparenza e in realtà li misuri anche con gli altri, da chi arriva prima, da chi resta di più, da chi va a pranzo, da chi mangia sotto l'ombrellone, da chi si addormenta ogni giorno dopo il caffè, da chi legge, da una chiacchiera, da chi prende il sole sempre troppo. E questo osservare reciproco, che non è soltanto un'invasione, ma convivenza, si costruisce così una familiarità, ecco, quasi commovente, soprattutto quando dura da anni, quando scopri che una famiglia torna nello stesso periodo, diciamo nello stesso lido, nella stessa fila. E allora i figli crescono insieme a distanza di mesi, ma questa continuità, che sembra comunque sempre stabile, gli adulti invecchiano un po', le abitudini cambiano poco, e allora ogni estate, no, questi gesti, questi riti che si ripetono. Oggi siamo abituati a scegliere di più, a cambiare meta, a cercare sempre il posto migliore, ed è bello, ma qualche volta ci manca proprio quel tipo di ritorno, il ritorno in un luogo dove non devi ricominciare tutto da zero, perché qualcuno magari già ti riconosce. E chi ti riconosce in vacanza ti fa sentire subito un po', probabilmente, a casa tua.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

casa dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Altri messaggi al 331-240-7878. Esther da Aprilia. La vicina d'ombrellone di mia madre era diventata quasi una zia estiva. Durante l'anno non si vedevano mai, ma d'estate sembravano sorelle. Da Pescara mi ha scritto Vitale. In spiaggia si imparava una cosa importante, la vicinanza. Se vissuta con rispetto, poteva diventare conforto. Continuate a scrivermi. Questa sera proprio state restituendo tenerezza, se vogliamo, a una figura che sembrava minore, ma minore non è mai stata davvero.

mi ha scritto Tobia da Napoli: penso che i vicini d'ombrellone ci restino così vicini perché rappresentano un modo di stare con gli altri senza dover definire tutto. Oggi tendiamo spesso a classificare i rapporti, amici, conoscenti, contatti, relazioni. Il vicino d'ombrellone invece appartiene a una categoria più sottile, più diciamo anche poetica, quella delle presenze buone. Non devi spiegare troppe cose, eppure sai che ci siete stati l'uno per l'altro, almeno dentro quel pezzo d'estate. Forse è proprio questa, no? La lezione più bella. Non tutti i rapporti importanti devono diventare permanenti o profondi. Nel senso classico, alcuni sono importanti proprio perché sanno abitare bene, ecco, un tempo limitato. E in questo sono spesso più leggeri, ma non meno veri.

Tra poco entreremo nell'ultima ora, proprio lì proveremo a capire perché questi vicini d'ombrellone, queste famiglie stagionali, queste presenze leggere ma costanti continuano ancora oggi a sembrarci così piene di estate, di umanità, di memoria. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di spiagge, stiamo parlando di un modo di stare vicino agli altri con rispetto, con tempo, magari con una fiducia anche molto semplice se vogliamo. E questo a pensarci bene è già un piccolo miracolo estivo. Tra poco torneremo proprio lì tra un ombrellone ed un altro, dove qualche volta la vita sa essere più vicina, senza diventare più pesante.

Abbiamo superato le 23, Roberto Malvagia con voi. Questa l'ora in cui certi ricordi sembrano tornare più nitidi, allora le case si fanno più silenziose, basta poco per rivedere una fila di ombrelloni, una famiglia vicina, un giornale prestato in spiaggia, un bambino che scappa, una bottiglia d'acqua passata di mano. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando dei vicini d'ombrellone, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del fatto che l'estate, quando è vissuta bene, ci rende meno diffidenti e più capaci di relazione. Se volete potete ancora scrivermi al 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi, come dire, la vostra presenza buona d'estate.

Alla fine forse il motivo per cui queste figure ci restano così vicine e semplici ci hanno accompagnato senza invadere. Ecco, gli amici della spiaggia sono state parte del paesaggio affettivo dell'estate, hanno reso il lido, la spiaggia, il mare più familiari. E in vacanza probabilmente questa è una delle cose che fanno più bene. Ieri questa vicinanza nasceva più magari facilmente, forse perché si stava di più negli stessi posti, negli stessi tempi, magari con meno telefonini, no? Oggi la vacanza è più mobile, più breve, più dispersa se vogliamo, ma quando una relazione nasce così la riconosciamo subito perché ha una qualità rarissima, non chiede molto eppure lascia davvero tanto. Forse non ci manca soltanto il mare di una volta, ci manca un po' quel modo di sentirci rassicurati dalla semplice presenza magari di qualcun altro nelle spiagge, senza dover per forza trasformare, no, tutto in un legame forte o magari in una distanza assoluta. Vicino d'ombrellone stava proprio nel mezzo.

anziani. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

0: sassolo lontano, non escludo il ritorno. Non escludo il ritorno.
1: Lasciati trasportare.

Gli ultimi messaggi di questa serata Rita da Frosinone: non mi manca soltanto la spiaggia, mi manca il modo in cui ci si riconosceva anche senza conoscersi davvero. Poi saluto da Salerno Tiziana: le relazioni d'ombrellone mi hanno insegnato che non tutto deve diventare grande per essere importante. Non ci manca soltanto una figura, visto che parliamo di vicini d'ombrellone, ci manca proprio quel modo di stare proprio accanto, vicini, in modo semplice e pieno, senza troppe definizioni, ma soltanto con tanto affetto e vicinanza.

0: non sei per niente piccola.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

Si chiude questo nostro appuntamento con la sera. Non abbiamo parlato soltanto di vicini d'ombrellone, abbiamo parlato di famiglie, di bambini, di spiagge, di questa ombra condivisa di piccole confidenze, di quotidianità estive e di tutto quel modo, tutto italiano probabilmente, di fare delle vacanze una forma di convivenza leggera, però molto vera. Roberto Maldagiatutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto e che ci avete ascoltato naturalmente in questa serata. Romantica Night tra poco con Alex Poli, vi terrà compagnia dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Io vi aspetto domani sera alle 21, sempre qui, ricordatevi, su Romantica Radio.

0: pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino

0: seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare, i dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento, scrivila su un foglio, bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.